lenis che nonob zenis nin karma kene lenge che pradeshik samachar regional news nonob zenis nin karma kene chi che sana sa nonob se gi che lenge idan basi whatsapp da ge ju ju tu de nang sam kha che sam do yim bur zeman den re se ju nonob se gi nin karma kene chi che chi gi nin karma kene lenge che samachar san dia news 9 nonob se du gu che chi du nin karma chi lenge che nat nob de le re ma ju ju no ba na hin ke sam do yim bur Nonobse dugunin karma chigroche lungchinkan tawang nogok lirin pa na chetan duyumbur.